Rotoga mangkweng, go fitla ka dikgale, re go tlisetsa mabosi a dipoledishano le boithabiso. Ye, ke Radio Turf, 103.8 FM, sitishi sa botheletsa batho.

e ba re keke ke beleme re kena ba phunya di pelete aba batle di bejeje re betsa banyana ka chelete e ba re green ke selese e ba re green ke selese